Conosco alcune tari già chi già causa quindici. E spiritualmente, Dios manda con garispa, ministerio mata sa che rispa, già chi già c'è arriva che fungi. Io spaccimi pica ninni. Imagina la rura nacunawa, c'è cusca cuna, aparisca cuna, già chi già cuna, tu qui cuna, niuca pagma samuici, niuca mi cancuna taca, samachisha, Mateo 11:28. C'è manta cuna, camma iuiacini. Utkashpa tigramui, Jesus canta suyakun. Nyukanchi kausai amara tukuri. Kausai pi, aji kaspara, Dios takasuna kanchi, sirvina kanchi, tukui shungua. Jesus pusak pika, kawapachapi, kushikuiwan kausa grishungu.